0: dispongo. Ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

novità, la cicca cicca bunci, al varietà per casa nel cortile, si canta sola, cicca cicca bunci.

ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bunci bunci bum bunci bunci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ignoro quelle

Sì, ce ne t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene. La mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte fatica. Dice lei, sarà vero, dice lui, io sono sincero. Il mio sguardo veritiero vede rosa ciò che nero, vede ognuno che la felicità. Mentre lui guarda lei, mentre lei guarda lui, cosa avviene? Non saprei se ognuno pensa ai fatti suoi che non sono certi i fatti miei. Dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene. La mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte battita.

Dice lei, t'amo tanto. Dice lui, ti voglio bene. La mia vita t'appartiene, non c'è cosa che...

tutti alla casba parlano di Fatma, che dovunque va col Gusla cosa fa da incantare pure alla. Ed ognuno sta a sentir Fatma quando pizzica il suo Gusla. Il Pascià Barù, vecchio come il cuc, disse al grande Luc, mamma Luc, corri subito nel suc. Resta vola va, portami Fatma, e vediamo se col

Io ci credo e non ci credo. Non ci credo se non vedo. Se non mi fan toccar con man le cose come stan, ho l'impressione